sagesse e noscia. Io che non so mossa, adixo me sagesse e noscia. Io che non so mossa, adixo me sagesse e noscia. Io che non so mossa, adixo me.